0: a diario. Mix Radio.
1: Oh, na, na, na, na, na. El cantante del ghetto, Zagazao. Cocaine, cocaine.

0: Mix Radio.
1: Wow, ho bisogno di uno stasso, a che ode, completo, candela. E io, gangsta.
2: Mami, ho bisogno.